Ma cosa, ma cosa, ma cosa, ma cosa, ma cosa, ma cosa, ma cosa, ma cosa, ma cosa, ma cosa, ma cosa, ma cosa, ma cosa, ma cosa, ma cosa, ma cosa, ma cosa, ma cosa, ma cosa, ma cosa, ma cosa, ma cosa, ma cosa, ma cosa, ma cosa, ma cosa, ma cosa, ma cosa, ma cosa, ma cosa, ma cosa, ma cosa, ma cosa, ma cosa, ma cosa, ma cosa, ma cosa, ma cosa, ma cosa, ma cosa, ma cosa, ma cosa, ma cosa, ma cosa, ma cosa, ma cosa, ma cosa, ma cosa, ma cosa, ma cosa, ma cosa, ma cosa, ma cosa, ma cosa, ma cosa, ma cosa, ma cosa, ma cosa, ma cosa, ma cosa, ma cosa, ma cosa, ma cosa

de Finibus Terre on album Leuca o Rachel Andrioli agus coro a coro a nish sho e ballata per Maddalena o Lavina Mancusi.